0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi

to hurry. Won't you stay inside?

0: sono le 2 e 45 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

radiodiffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: More vivid and white, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radiofonica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 33 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: sono le 4 e 21 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: yeah, you should take it off.
1: Sono le 5 e 10 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Like a slot machine.
1: Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Monica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 6:54.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: is for the children.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 7:41.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugan, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, ferma la condanna dell'Europa. E siamo alle elezioni amministrative, affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza alle Molinette. Sono in corso le indagini, la partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: passione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 8 e 42 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Per ora Hormuz resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, dice Trump, ma Teheran avverte. Se continua l'ostruzionismo americano, l'accordo può saltare. Ruby è ottimista, sull'accordo si può arrivare già oggi. Petrolio in calo. Intanto ho fermato un gruppo flottiglie in Libano con due italiani. Forse sono stati arrestati. Negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina, l'IDF si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Affluenza del 46,31% alle 23 di ieri. Scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di Serie A. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Per il Lariani è la prima volta in Champions League. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, variante 6 km di coda per incidente tra P1 variante e Badia verso sud. Verso nord, 1 km di coda ancora una volta per incidente tra Firenze e Prunete e bivio con la 11. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, dove permangono code a tratti verso il capoluogo tra Pistoia e bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ci troviamo inoltre code in uscita a San Miniate a Santa Croce, provenendo da Firenze, rallentamenti verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo i provvedimenti per il trasporto pubblico locale e per il traffico privato per la chiusura di Ponte Alpino per i lavori di RFI. La chiusura va avanti fino al 14 settembre. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Buona giornata, un nuovo giro di slot insieme a Gino. Parliamo di scali aeroportuali che sono veri e proprie destinazioni turistiche. Ed ecco la classifica dei migliori aeroporti mondiali. Al quinto posto troviamo Roma Fiumicino. Orgoglio nazionale, si conferma tra i top 10 al mondo ed è il migliore nel sud Europa per l'accoglienza e i controlli di sicurezza. Al numero 4 a Hong Kong tornano i vertici grazie a tecnologie di imbarco ultraveloci. Al terzo posto Tokyo Haneda, il miglior per i voli domestici e l'efficienza chirurgica. Al secondo posto Seoul Incheon, celebre per la pulizia impeccabile e le aree relax. E al numero 1 l'aeroporto Changi di Singapore. Re indiscusso, più che un aeroporto, è un resort con cascate e giardini botanici. Grazie per essere stati in mia compagnia. Adesso la musica prosegue su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, la speaker slot machine ha estratto per quest'oggi il mio nome. Andiamo a parlare di curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. È stato ufficializzato il primo giro del mondo fatto con un aereo completamente ad energia solare. L'equipaggio, due ragazzi svizzeri, André Borchange e Bertrand Piccard, hanno pilotato e il loro velivolo, chiamato Solar Impulse 2, in un giro del mondo totalmente ad energia solare. Il viaggio, con partenza ed arrivo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, è durato, pensate un po', 505 giorni, 19 ore e 53 minuti. Ma questa cifra, che è gigantesca, è stata realizzata perché durante il volo c'è stato un guasto alle batterie. Quindi, pensate un po', il team ha dovuto rimanere per ben 10 mesi bloccati alle Hawaii. Ora, proprio male, non gli è andata. Svizzeri. Comunque rimane il fatto che è stato ufficializzato il primo giro del mondo in aereo fatto ad energia solare. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e ci sentiamo ai prossimi appuntamenti. Ciao!
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 9:33.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di cinema perché dopo ben 8 anni dalla sua ideazione e a 4 dalla sua produzione è pronto per l'uscita Coyote vs. Acme, pensato nel 2018, completato ma rimasto nei cassetti della Warner Bros. Per motivi di convenienza fiscale. Nel 2023 la decisione è concessa ai registi del film di farlo acquistare da altre aziende che alla fine ha visto Ketchup Entertainment diventare il distributore della pellicola dopo averla rilevata per una cifra di 50 milioni di dollari. Questa è la trama, dopo che ogni prodotto realizzato dalla Acme Corporation gli si è ritorto contro nella sua infinita ricerca di catturare Bip Bip. Willy il Coyote assume Kevin Avery, uno squattrinato avvocato umano, per rappresentarlo nella sua causa legale contro la compagnia difesa dal locale Buddy Grain, interpretato da John Cena. Al di là delle risate, Coyote vs. Acme si presenta come un esperimento curioso, blockbuster, che gioca apertamente con la propria storia produttiva e la trasforma in racconto. Tra gag surreali e momenti metacinematografici, il film affronta temi tutt'altro che banali, come la responsabilità delle aziende, il rapporto tra creatività e profitto e il diritto di chi fallisce continuamente a ottenere, finalmente, una seconda possibilità. Per Willy il Coyote è forse arrivato il momento di rialzarsi e chissà, magari anche di vincere. Attualmente non è prevista l'uscita del film nelle sale italiane. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto ai prossimi appuntamenti con Speaker Slot Machine.

Oggi la Speaker Slot Machine ha estratto il mio nome. Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di infiorate. Sono le manifestazioni che si svolgono in diverse città italiane nei mesi tra maggio e giugno. La tradizione risale, pensate un po', alla fine del XVII secolo e si pensa che sia stata instaurata dai responsabili della Fioreria Vaticana. Ma di che cosa parliamo? Parliamo di record ed è stato ottenuto nel 2018 ad Aprilia. Sono stati utilizzati oltre 700.000 fiori e quindi i loro relativi petali tra rose, gerberi, crisantemi, girasoli ed ortensie per creare un tappeto di petali di fiori grandi, pensate un po', 3.980 metri quadri. Tutto questo è avvenuto ad Aprilia. L'evento era organizzato dall'Associazione Culturale Artistica e di Volontariato Infiorata Città di Aprilia per festeggiare l'80° anniversario della fondazione ufficiale della città. Hanno partecipato alla realizzazione di questo tappeto floreale, tra le altre cose bellissimo, con dei disegni veramente molto particolari e addirittura riproducenti anche i monumenti della città. È stato necessario per realizzarlo l'aiuto di 800 volontari che hanno contribuito a completare l'immensa distesa floreale. Con questo è tutto, vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Simona vi saluta, ci sentiamo alla prossima occasione.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione Medio Oriente. Il quadro dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è definito, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano, ma per sancire l'accordo, si specifica, manca ancora l'approvazione finale del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mujtaba Khamenei. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5, in via Alessandro Volta, a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era del 46,31%. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi verrà formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte dell'atollo di Vavu dal rescue team finlandese di Dan Europe. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il pilota italiano della Mercedes ha così allungato in classifica sul compagno di squadra Russell, che ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Sul podio con Kimi, Hamilton e Verstappen, secondo e terzo, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi delle città perdute. Se pensate che il mondo sia ormai tutto scoperto, l'Amazzonia ha appena dimostrato il contrario. Grazie alla tecnologia LIDAR, un sistema di sensori laser montati su aerei capaci di penetrare la fitta vegetazione, gli archeologi stanno trovando intere megalopoli antiche nascoste sotto la giungla. In luoghi come l'Ecuador o il nord del Brasile sono emersi reticoli di strade perfette, piazze, canali di irrigazione e piramidi di terra risalenti a oltre 2000 anni fa. Questo ribalta l'idea storica secondo cui l'Amazzonia fosse abitata solo da piccole tribù nomadi. Prima dell'arrivo degli europei, la foresta pluviale era sede di società complesse e densamente popolate che vivevano in un profondo equilibrio con un ecosistema così delicato. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao a tutti da parte di Claudio Caselli. Oggi la speaker slot machine si è fermata su di me e parliamo di scienza che non smette mai di sorprenderci. E questa volta gli scienziati ci portano una notizia che ci farà alzare il sopracciglio e anche il bicchiere. Secondo uno studio recente dell'Università dell'Illinois a Chicago, sembra che bere birra possa far più che sollevare il morale, potrebbe sollevare anche il quoziente intellettivo. Gli scienziati suggeriscono che la birra potrebbe essere una fonte di antiossidanti e altre sostanze nutritive che benefiche per il cervello. Questi piccoli guerrieri della salute possono proteggere le nostre cellule cerebrali e mantenere la nostra mente nitida come una birra fresca, e non dimentichiamo l'effetto rilassante di un buon bicchiere di birra. Ma non lasciamoci ad ordinare un fusto intero, ricordiamo che la chiave è la moderazione. Bere birra in modo responsabile è ciò che ci tiene sul binario giusto, evitando le insidie di un'ebbrezza poco attraente. Dopotutto, nessuno di noi vuole diventare un genio, ma per le ragioni sbagliate. Un saluto ed un abbraccio da parte di Claudio Caselli, vi lascio la musica di RDF Web Radio.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Yeah, yeah.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Oggi riprendiamo il concetto di musica, ma anche questa volta andiamo indietro nel tempo perché vi parlerò della musica celtica. Il termine musica celtica è una definizione normalmente associata ad un insieme di tradizioni musicali che presentano tra loro alcune analogie ben distinte e fortemente connotate. Sarebbe infatti più corretto parlare di musiche dei paesi di tradizione celtica, ma la prima definizione è invalsa per maggiore praticità. La musica celtica comprende un ampio spettro di generi musicali che si sono evoluti dalle tradizioni e dalla musica folk dei popoli celtici dell'Europa occidentale. Il termine musica celtica può essere riferito sia alla musica di tradizione oralmente trasmessa che alla musica popolare, con alcune somiglianze superficiali agli stili folk dei popoli di ascendenza celtica. Questa è una musica popolare, la musica del popolo, può essere anche chiamata profana e non era scritta come la musica sacra o colta, ma veniva tramandata oralmente. Per ora è tutto, mi fermo qui, ma rimanete con noi, la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine. Buon ascolto da Biagio.

0: Vi auguro una felicissima mattina. Buongiorno a tutti voi. Di nuovo Gino in vostra compagnia. Per Speaker Slot Machine è un momento dedicato ad una nuova curiosità. Oggi parliamo di spaghetti alla carbonara. Buonissimi! È probabilmente il piatto che genera più dibattiti, passioni e guerre di religione culinaria al mondo. Nonostante sembri un pilastro della tradizione millenaria, la sua storia è avvolta nel mistero e piena di colpi di scena. Ecco alcune curiosità. Contrariamente a quanto si pensa, la ricetta della carbonara non è antichissima. Non compare in nessun ricettario prima della Seconda Guerra Mondiale. La leggenda più accreditata narra che sia nata nel 1944 dall'incontro tra i cuochi romani e i soldati americani. Quest'ultimi avevano a disposizione razioni di uova in polvere e bacon, che vennero uniti alla pasta per creare così un pasto sostanzioso e delizioso. E adesso tanta buona musica su Radio Diffusione Follonica Web Radio.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Oggi la Speaker Slot Machine ha estratto il mio nome. Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di infiorate. Sono le manifestazioni che si svolgono in diverse città italiane nei mesi tra maggio e giugno. La tradizione risale, pensate un po', alla fine del XVII secolo e si pensa che sia stata instaurata dai responsabili della Fioreria Vaticana. Ma di che cosa parliamo? Parliamo di record ed è stato ottenuto nel 2018 ad Aprilia. Sono stati utilizzati oltre 700.000 fiori e quindi i loro relativi petali tra rose, gerberi, crisantemi, girasoli ed ortensie per creare un tappeto di petali di fiori grandi, pensate un po', 3.980 metri quadri. Tutto questo è avvenuto ad Aprilia. L'evento era organizzato dall'Associazione Culturale Artistica e di Volontariato Infiorata Città di Aprilia per festeggiare l'80° anniversario della fondazione ufficiale della città. Hanno partecipato alla realizzazione di questo tappeto floreale, tra le altre cose bellissimo, con dei disegni veramente molto particolari e addirittura riproducenti anche i monumenti della città. È stato necessario per realizzarlo l'aiuto di 800 volontari che hanno contribuito a completare l'immensa distesa floreale. Con questo è tutto, vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Simona vi saluta, ci sentiamo alla prossima occasione.
0: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. Il furgone si è ribaltato in un fosso e il conducente è rimasto ferito. Sono stabili le condizioni del tifoso di 36 anni, Marco Leonardo Bassoccu, originario di Casale Monferrato e residente a Milano, rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini avvenuti prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Bassoccu è in coma farmacologico. Medio Oriente, l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente. Lo fa sapere Teheran, che aggiunge: l'obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare. Mediatori pakistani in Cina. Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani in campo, riflettori puntati sul derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Debuttano anche Berrettini e Paolini. Debutto slam da sogno ieri per Cinà, che ha superato in 5-7 Opelka. Meraviglioso Sonego, che ha battuto Herbert dopo più di 4 ore di gioco, fuori Bellucci. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, 7 km di coda stabili per incidente in galleria tra via 1 variante Badia in direzione sud. Sempre in A1 per traffico, code a tratti ancora una volta verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. Verso nord, code a tratti tra Firenze Sud e il bivio con la 11 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Segnaliamo inoltre la chiusura per lavori del tratto compreso tra Aglio e Rioveggio verso nord fino al 17 di questo pomeriggio. In A11, code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili, code a tratti in direzione mare tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda tra Firenze Scandicci e Scandicci. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL e per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze. Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di cinema perché dopo ben 8 anni dalla sua ideazione e a 4 dalla sua produzione è pronto per l'uscita Coyote vs. Acme, pensato nel 2018, completato ma rimasto nei cassetti della Warner Bros. Per motivi di convenienza fiscale. Nel 2023 la decisione è concessa ai registi del film di farlo acquistare da altre aziende che alla fine ha visto Ketchup Entertainment diventare il distributore della pellicola dopo averla rilevata per una cifra di 50 milioni di dollari. Questa è la trama, dopo che ogni prodotto realizzato dalla Acme Corporation gli si è ritorto contro nella sua infinita ricerca di catturare Bip Bip. Bip Bip. Willy il Coyote assume Kevin Avery, uno squattrinato avvocato umano, per rappresentarlo nella sua causa legale contro la compagnia difesa dal locale Buddy Grain, interpretato da John Cena. Al di là delle risate, Coyote vs. Acme si presenta come un esperimento curioso, blockbuster, che gioca apertamente con la propria storia produttiva e la trasforma in racconto. Tra gag surreali e momenti metacinematografici, il film affronta temi tutt'altro che banali, come la responsabilità delle aziende, il rapporto tra creatività e profitto e il diritto di chi fallisce continuamente a ottenere, finalmente, una seconda possibilità. Per Willy il Coyote è forse arrivato il momento di rialzarsi e chissà, magari anche di vincere. Attualmente non è prevista l'uscita del film nelle sale italiane. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto ai prossimi appuntamenti con Speaker Slot Machine.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sono le 11 e 39 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

altro giro della Speaker Slot Machine ci porterà fra le stelle. Sono Stefano Donnini e parleremo del telescopio spaziale James Webb. Il telescopio, che è stato lanciato pochi anni fa, sta riscrivendo i libri di astronomia. Posizionato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, i suoi specchi a infrarossi riescono a vedere attraverso nubi di polvere cosmica che bloccavano i vecchi telescopi. Sta letteralmente guardando indietro nel tempo, fotografando galassie nate subito dopo il Big Bang e analizzando l'atmosfera di esopianeti lontani per cercare acqua e segni chimici di vita. Forse la risposta alla domanda "siamo soli?" si nasconde proprio tra i suoi dati. Ma per ora torniamo sulla Terra e ascoltiamo la musica di Radio Diffusione Follonica. Un saluto a tutti voi da parte di Stefano Donnini.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia fermata in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito. Non è in pericolo di vita. A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'uomo risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il mezzo è stato sequestrato. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: situazione fuorica, ora esatta.
1: Sono le 12:27.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Sarebbero stati arrestati e trasferiti a Bengasi come immigrati clandestini i due italiani che facevano parte del gruppo di terra della Global Sumud Flottiglia fermato dalle autorità libiche a Sirte. I due sono stati accusati di ingresso illegale nel paese e trasferiti nella città costiera, dove dovrebbero essere processati per direttissima ed espulsi. Trattative ad oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo ad una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Elezioni amministrative, ancora qualche ora per recarsi alle urne. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. L'OMS ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugio, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%, oltre 200 i morti. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti in campo, Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La toscana sfida Jastremska, il romano Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Domani tocca Sinner per l'Alto Atesino e inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. È tutto. A più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino alle 17 di questo pomeriggio. È chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Per la mobilità sempre in A1 con dei attratti verso nord tra Firenze e Imprunete, via 1 variante. In Fipiri un chilometro di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo in avaria tra Lastrassigna e Ginestra per chi viaggia in direzione Livorno. Siamo al traffico ferroviario. Trenitalia informa che per un inconveniente tecnico occorso a un treno di un'altra impresa ferroviaria nei pressi di San Vincenzo, i treni in linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Radio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 13 e 21 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. I due attivisti italiani della flottiglia che si trovano a Bengasi, in Libia, dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro che il giudice decida di farli ritornare in Italia. È quanto detto dal ministro degli esteri Antonio Tajani ai cronisti, che lo hanno interpellato sulla questione. Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. 11 i DASPO. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2-7 l'ucraina Dayana Yastremka. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora buon pomeriggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Sulla 1 direzione Bologna, un veicolo in avaria al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Materiali sulla carreggiata sempre in direzione Firenze tra il bivio con la variante e Calenzano. Postiamoci in A11 direzione Pisa, un mezzo leggero e fermo tra il raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la 12. Sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, ancora code a tratti tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Inoltre, in direzione Firenze, c'è un veicolo fermo tra Empoli Ovest ed Empoli. Per i treni, il regionale 4132 Grosseto-Pisa è stato cancellato viaggiatori che utilizzano un treno straordinario partito alle 14.45. Ricordo a Firenze, oggi sono iniziati i lavori a Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifica la circolazione via del Pratellino e Viale dei Mille, variazioni di percorso per le linee bus 10, 11, 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

radiodiffusione fulmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

a tutti da Carla, prontissima per questa nuova settimana in musica. Partiamo leggeri ma con energia. Accendiamo subito l'atmosfera con un groove fresco. Fiati che tirano su l'umore. È un classico rimesso in movimento. I Di Rotta su Cuba con la loro versione di Yesel, tratto dall'album È andata così.

Ancora fiati con Bada Bambina di Little Tony al festival non piacque molto, invece tra i giovani funzionava benissimo nei dancing e nelle feste di paese, dove il beat leggero, non troppo impegnativo, era perfetto. Caparezza nel 2011 ci ha regalato una fantastica canzone dal titolo Goodbye Malinconia. Come al solito sa essere schietto e pungente, e questa volta lo ha fatto schierandosi esplicitamente contro il nostro bel paese che tifalle purtroppo ne ha tante, affrontando la tematica della fuga dei cervelli di cui sentiamo spesso parlare. Ad aiutarlo c'è stato inoltre un datato ma ben inserito nella canzone Tony Hadley, che col suo modo di cantare retro ha aggiunto quel pizzico di nostalgia che serviva.

0: la radio del cuore. 24 ore su 24, non stop, senza fermate.
1: Fai qualcosa che non hai fatto mai, per ottenere quello che non hai avuto mai.
2: Ti fermerò un semaforo e ti chiederò il tuo nome, poi mi scriverai su Instagram.

Mi ami o no? Dall'album The Yellow del 2023, questa traccia apre il disco con una domanda fatta col sorriso spensierato, con tutte le perplessità all'inizio di una nuova relazione. Andiamo ora al Sanremo del 1996, quando 30 anni fa una giovane ma già affermata Giorgia si presentò sul palco guadagnando il terzo posto. Non so se lo ricordate, sicuramente lei sì, perché salì appunto all'Ariston con un braccio ingessato a causa di un incidente avvenuto 2 settimane prima, tanto che quando le consegnarono il premio per il terzo posto ebbe persino difficoltà a tenerlo in mano. Strano.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

aria di mare, voglia d'estate, scritta in un periodo per certi aspetti è meglio dimenticare. Eravamo in pieno lockdown e questo periodo buio e Bundabash nutrirono la necessità di scambiare con Alessandra Amoroso al loro pubblico un messaggio di speranza positiva per ricominciare a rinascere. L'anno successivo due amici di lunga data, J-Ax e Jack La Furia, firmarono insieme l'ennesimo tormentone estivo con un cortometraggio come omaggio ironico e irreverente alla commedia cult Una notte da leoni.

0: Solo un grande artista come Renato Zero si è potuto permettere la libertà di cantare certi testi decisamente trasgressivi. Oggi è tutto più semplice, lui già li scriveva 48 anni fa con una nonchalance deliziosa.
1: 1978.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Non puoi non innamorarti di un brano così dolce. Complimenti a Jovanotti che l'ha scritta e interpretata con notevole intensità e a Dardust che ne ha prodotto la musica giusta. Carl Brave ed Elodie nel 2020 sono tornati tramite il video del brano nel 1982. Da una parte dello schermo c'è lui mezzo nudo che da un vecchio telefono fisso di quelli col disco selettore racconta di una partita di calcio. Dall'altra parte c'è lei in vestaglia che allontana la cornetta dall'orecchio annoiata. Parli, parli, parli, parli.
1: E tu parli, parli, parli, alla cornetta in fretta come

La mia passione per lui e per il suo genere mi porta spesso a selezionare zucchero nelle mie scalette. Oggi ho scelto di riascoltare Blue, contenuto nell'album Blue Sugar, così denominato perché unisce le due parole chiave della sua carriera, il suo nome e il blu, che è un colore centrale nella sua vita, così tanto che ha dato il nome ad Elmo Blue a uno dei suoi figli. La prossima si chiama Aria, cantante poliglotta anche grazie alle sue discendenze venezuelane e alla sua passione per le lingue. Si muove agilmente tra il soul e l'R&B, questo si chiama Avevo un sogno. Oh,

veramente molto bravo questa ragazza. Allora, qualcuno ha definito l'uscita di Tiziano Ferro Sono un grande deluxe una quasi copia di quello pubblicato lo scorso ottobre, se non per alcune collaborazioni. Questo normalmente viene fatto per ristampare e riuscire a certificare entro l'anno. Comunque una l'abbiamo già ascoltata la scorsa settimana. Oggi snoccioliamo la seconda con l'Adrenalinica, Dito nella piaga.

0: Bam Bam Bambina.
1: Tutti la vogliono e tutti la cercano. In TV sta facendo di tutto. Dalla conduttrice alla commentatrice italiana per l'Eurovision, passa da un palco a un altro con la sua comicità involontaria, forse. Come cornice di tutto questo, la multitasking Elettra Lamborghini ha trovato il tempo di pubblicare il singolo estivo ascoltato dal titolo Bam Bam Bambina. Ancora una novità, la sua è un'ascesa fulminea. Dopo la collaborazione con Levante e Serena Brancale, Delia ci propone in duetto con Fiat 131, che non è un modello di macchina, ma una voce del nuovo pop italiano. Insieme mettono in scena un dialogo serrato, si chiama Rum e Cioccolata.

Per oggi mi congedo da voi, ma prima vi lascio con un'ultima traccia che profuma d'estate e di libertà. È la novità di Jovanotti, a cui Alfa ha aggiunto pensieri, immagini e nuove parole. Si chiama Buon Vento. Con questo ringrazio tutti quanti per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus dell'Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono

Che stiamo lavorando per voi. Buon pomeriggio e ben ritrovati. C'è un po' di fermento, un po' di movimento qua all'interno della nostra redazione, nei nostri studi e all'interno ovviamente del salone del casello idraulico, perché c'è un evento molto particolare. Avremo occasione per annunciarvelo e per parlare di questa bella iniziativa. Allora, un po' di confusione, stiamo calmi, entriamo nella normalità. Anzitutto, buon pomeriggio da Gino e ben ritrovati. Inizia una nuova settimana, spero energica, positiva, con la musica di Radio Diffusione Follonica e con la mia compagnia sino alle ore 19. Lunedì 25 maggio 2026, guardiamo un po' che cosa sta bollendo in pentole, che cosa hanno preparato i nostri art director e i nostri autori per questo pomeriggio di inizio settimana. Ovviamente è un pomeriggio a ruota libera, avremo tanta bellissima musica e tante belle notizie da comunicare a voi. E poi l'inizio di settimana dei nostri radioascoltatori al 328 086 9040. Fateci sapere cosa state facendo in questo momento e quali sono le vostre aspettative per questa nuova settimana. Il tempo è friccicarello, è arrivata questa botta di calore, già estate. Allora possiamo iniziare, no? Con la musica. Ovunque voi siate, tante belle cose, felicità e allegria. Questa è Radio Diffusione Follonica Web Radio. Vi faccio ascoltare il primo disco in programma per Tananai ed è

ascoltare Radio Diffusione Follonica Web Radio, è una radio digitale, il nostro sito ufficiale è www.radiodiffusionefollonica.it. Ovviamente all'interno del sito web si trova il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speakers, le nostre classifiche e tanto altro. E poi ricordate di scaricare la nostra app ufficiale, la app di Radio Diffusione Follonica, da scaricare su Apple Store e Google Play. La tua radio sempre a portata di mano. I social, mettete un like su Facebook, Instagram e TikTok. I Rumors stanno preparando questa bellissima mostra all'interno del casello idraulico, ne parleremo in questo nostro pomeriggio insieme.

I nostri radioascoltatori sono protagonisti al 328-086-9040. Fateci sapere come state trascorrendo questo pomeriggio e i vostri obiettivi anche per questa nuova settimana che è iniziata da 17 ore. Vi faccio ascoltare la nuova di Francesco Gabbani.

Beh, potete cantare, intonare le canzoni che trasmettiamo in diretta per voi, prettamente estiva questa canzone dal passato con un sound reggaeggiante. Baba Winnie dal passato con Rootsy and Bopsy ci ha portato ai 18 minuti trascorsi dalle ore 17. Allora, i nostri vicini di casa, proprio qui dietro l'angolo a un metro, all'interno del casello idraulico, stanno preparando questa bellissima manifestazione, questo bellissimo evento che parte proprio oggi e si protrarrà sino al 31 di maggio. Grazie agli amici del foro per il volontariato, grazie anche all'amministrazione comunale di Follonica. C'è il quinto concorso sulla sicurezza stradale per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Follonica, Piombino, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Gavorrano, Monterotondo e Roccastrada. Venite a vedere questa mostra, venite a vedere i quadri appesi qua all'interno del casello idraulico per questa bellissima manifestazione che si inaugura oggi e si protrarrà sino al 31 di maggio. E allora adesso via con la musica! Vi faccio ascoltare Saldanvici con Rossetto e Caffè.

pomeriggio è dedicato all'inizio di settimana. Fateci sapere cosa state facendo proprio in questa giornata di lunedì 25 maggio, o cosa sono gli obiettivi di questa settimana che è iniziata proprio oggi. Il nostro numero, ripeto, è il 328-086-9040. Così ha fatto Luca da Piombino in provincia di Livorno. Simpatico questo messaggio. Luca sta lucidando la sua bike perché ha in programma nei prossimi giorni di fare il suo giretto pomeridiano con la bicicletta. Ciao Luca da Piombino, grazie per essere dei nostri. Ti faccio ascoltare adesso Young Franco and Pirel con Sitting Back.

Getting Back, la versione originale, la ricordate, era Mo Loco, interpretata da Ian Franco e Pharrell. Avremo tante notizie e tanti spettegolese da commentare in diretta con voi, con Gino, sino alle ore 19 in questo inizio di settimana di lunedì 25 maggio 2026. Buon pomeriggio ovunque voi siate. Adesso arriva Peggy Gou e Lenny Kravitz con I Believe in Love Again.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

Le emozioni, i ricordi dal passato al 328-086-9040 con la canzone dei ricordi più belli. È il turno di Angela da Gavorrano in provincia di Grosseto.

Nei nostri incontri in diretta potrete ascoltare la vostra canzone, dei ricordi più belli, le emozioni, i sentimenti, quella canzone che vi fa ricordare qualcosa di bello, di vissuto nella vostra vita. Forse qua si ricorda le vacanze di Angela da Gavorrano in provincia di Grosseto. Era la versione originale di questa serie televisiva degli anni 70, era Love Boat, la nave dell'amore. Prenotatevi al 328-086-9040. Ammaggia questo caldo! Buon pomeriggio, ovunque voi siate, amici della radio. State ascoltando Radio Diffusione Follonica Web Radio e Gino sarà in diretta con voi sino alle ore 19. Tra breve un messaggio dei nostri radioascoltatori per l'argomento di questo talk del pomeriggio. Arriverà!

potenza e l'energia di A Not Talk To You 54 Ultra. È il numero uno della nostra classifica dance, è il disco più ballato d'Italia nei club europei. Tra poco leggeremo il messaggio di Renato per il nostro talk del pomeriggio dedicato a questioni

come avevamo preannunciato, il nostro pomeriggio è un pomeriggio a ruota libera, il nostro talk è dedicato a voi che siete al di là della radio e vi stiamo chiedendo come state trascorrendo questo inizio di settimana o i progetti futuri per questa nuova settimana che è partita da 17 ore e 52 minuti. Dobbiamo leggere il messaggio simpatico questo da Renato da Alberese in provincia di Grosseto. Per lui sarà una settimana molto particolare perché pensate, visto le previsioni meteo che sono favorevoli, deve imbiancare casa, in particolar modo la sala e la cucina. Allora Renato, buon lavoro, eh? Ti faccio ascoltare i Ramones dal passato con Baby I Love You.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In calo l'affluenza definitiva alle elezioni comunali. Si è fermata al 60,06%, quasi 5 punti in meno rispetto alle elezioni precedenti. La regione in cui sono stati i più votanti è l'Umbria, con oltre il 70,7%. Il Molise è quella che ha registrato l'affluenza alle urne più bassa, 47,7%, è quanto riporta il sito del Viminale Eligendo. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per il virus Ebola. Sono in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti alle Maldive. Domani gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal e di Muriel Odenino. Il PM su delega della Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran però arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Calciomercato, svolta sulla panchina della Lazio. Il presidente Claudio Lotito chiude l'accordo con l'ex CT della nazionale Rino Gattuso, reduce dall'avventura in azzurro. Contratto fino al 2028, battuta la concorrenza di Palladino, atteso solo l'annuncio ufficiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

5 al 31 di maggio qui al Casello Idraulico in via Roma arriva il 20° anniversario della primavera di volontariato. Tantissime iniziative in questo periodo nella città di Follonica. Primavera di volontariato qui all'interno del salone del Casello Idraulico. Proprio domani, martedì 26 maggio, dalle ore 17, vi aspettiamo numerosissimi perché c'è una presentazione di un libro. Presentazione del romanzo Una nuova stagione, ultimo della trilogia di Bruno Baldassarri, maestro, poeta e scrittore. Presentazione a cura di Don Nicola Cateni, sarà proprio presente l'autore. Martedì 26 maggio dalle ore 17 vi aspettiamo qui all'interno del Casello Idraulico per il 20° anno di primavera di volontariato. Queste sono le bellissime iniziative organizzate dalle varie associazioni della città di Follonica. Tanta bella musica oggi pomeriggio insieme a Gino. Adesso la nuova di Fulminacci con Maledetto Me.

0: ask yourself.
1: Tantissimi messaggi al 328 086 9040 per il nostro talk del pomeriggio dedicato a questo inizio di settimana. I nostri radioascoltatori si raccontano e tra breve leggeremo il messaggio di Beatrice da Follonica. Ciao amici della radio, ovunque voi siate, buon rientro a casa se state viaggiando e ci state ascoltando in auto con il vostro CarPlay. Adesso arriva la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

insomma, facciamo un po' i fatti vostri. Al 328-086-9040 i nostri ascoltatori si raccontano e ci informano di quello che stanno facendo proprio in questo giorno di lunedì 25 maggio e i loro progetti di questa nuova settimana che è partita. Eh sì, è partita. Allora, salutiamo Beatrice da Follonica, che è una nostra concittadina, ci segnala che in questa settimana lei è impegnata a dare ripetizioni di matematica agli studenti. Ciao Beatrice, grazie per questa informazione e buon inizio di settimana anche a te. 23 minuti in diretta trascorsi dalle ore 18, dal passato arriva Stefania Rotolo, un ricordo è cocktail d'amore.

La nuova canzone dei The Colors con Rolling Stones suona qui a Radiodiffusione Follonica Web Radio. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio, arriva il disco dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328 086 9040.

dalle varie notizie che stanno girando sul web, pensate che si parla di un ritorno dei Måneskin. È stato proprio Fiorello a dare la notizia nel suo show radiofonico La Pennicanza, ovviamente sulla concorrenza Rai Radio 2. I Måneskin stanno per riunirsi a dargli la soffiata. Sono stati Thomas Reggie e Ethan Torchio incontrati agli internazionali di tennis a Roma. E c'è di più: secondo Rosario Fiorello, Sanremo potrebbe essere il palco della reunion. Infatti il consulente musicale del festival che affianca Stefano De Martino è Fabrizio Farraguzzo, manager della band. Beh, staremo a vedere se questa notizia sarà molto veritiera. Stanno per ritornare i Måneskin. Vi faccio ascoltare adesso dal passato The Gossip.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

stiamo per accontentare uno di voi al di là della radio con i ricordi, i sentimenti, la passione, l'amore. È Angela da Pomarance in provincia di Pisa che ha scelto questa canzone di Pio

dal 1999 RP8 e Super Cafone, le canzoni che ricordano momenti forse belli trascorsi della nostra vita. Nella canzone dei ricordi più belli al 328-086-9040, così ha fatto la nostra radioascoltatrice Angela da Pomarance in provincia di Pisa. Fatelo anche voi, mi raccomando, eh? 44 minuti trascorsi dalle ore 18, la musica prosegue con Mastroianni.

Una settimana intensa anche qui all'interno del casello idraulico in via Roma, dal 25 al 31 maggio, 20 anni di primavera di volontariato. E proprio domani, martedì 26 maggio, dalle ore 17, vi aspettiamo numerosissimi qui all'interno del salone del casello idraulico in via Roma 43 a Follonica, perché c'è una presentazione di un libro, una nuova stagione, ultimo della trilogia di Bruno Baldassarri, maestro, poeta e scrittore. Presentazione a cura di Don Nicola Cateni, sarà proprio presente l'autore domani qui al casello idraulico, martedì 26 maggio dalle ore 17, per la presentazione di questo libro, per ricordare i 20 anni di primavera di volontariato a Follonica. Dritti sino alle ore 19, momento in cui noi ci saluteremo in questo lunedì 25 maggio 2026. Arriva la nuova canzone di Biagio Antonacci e si intitola You and Me.

SUV dannata con I Love America rispolverato e rimesso in onda proprio per voi. Abbiamo terminato, siamo giunti alla conclusione. Tra breve un nuovo aggiornamento flash news più le notizie del traffico sulla nostra rete autostradale in regione Toscana con la collaborazione dell'agenzia stampa Art News. Un saluto da parte di Gino, vi comunico questo messaggio, l'ultimo di questo nostro talk del pomeriggio dedicato a questo inizio settimana ai nostri radioascoltatori che ci stanno raccontando che cosa stanno facendo proprio in queste ore e nei prossimi giorni. Nadia da Tarquinia ci comunica che sta aspettando gli operai perché in settimana le dovranno montare la nuova cucina acquistata. Grazie Nadia per essere dei nostri. Vi mando un saluto, un abbraccio forte, forte, forte, forte. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci, il nostro sito ufficiale per tutti gli aggiornamenti dei nostri programmi in diretta live è radiodiffusionefollonica.it. Ovviamente all'interno del sito tante curiosità, le nostre classifiche, le foto degli animatori della radio e poi ovviamente scaricate la nostra app ufficiale su Apple Store e Google Play. I nostri social, mi raccomando, un like su Facebook, Instagram e TikTok. Grazie infinite, vi auguro di trascorrere una felice serata ovunque voi siate. La musica più bella ovviamente è quella di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Un salutone, un bacione, buon proseguimento di serata e finalmente ciao da Gino!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Un 42enne indagato a piede libero per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto il 24 maggio a Rozzano, in provincia di Milano. L'uomo si è scontrato frontalmente con l'auto contro la vettura di un 83enne, che poi è morto in ospedale. Episodio surreale a Carvigo, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra. Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart, nuovo aggiornamento. Apriamo con la Firenze Pisa-Livorno. In direzione Livorno una coda di 5 km per un veicolo in avaria tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Inoltre, sempre in direzione Bologna, troviamo una coda in uscita allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per la viabilità esterna che non riceve. Ci spostiamo in A1, direzione Roma, traffico lento per flussi intensi tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta. Veniamo ai treni, un guasto a un passaggio a livello a Massarosa, il treno regionale 18633 è cancellato e sostituito da uno straordinario. In Mugello il 18987 da Campo di Marte a Borgo San Lorenzo resta cancellato tra Montorsoli e Borgo. Viaggiatori con il 90459 che viaggia con 20 minuti di ritardo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio e a più tardi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente è puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
4: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente è puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.
4: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
5: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il tredicesimo album per Morris White e gli Art, Wind and Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di due Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, tredicesima posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edward, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptations per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promzy, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono. Un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

0: undicesima posizione di Anita Baker chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. The greatest songs of the 80s.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, Windows Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane. A breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Errol Melvin e Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Low TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO. È la seconda volta che troviamo Sade Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth, op-

pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller. Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain. I never meant to...

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not At Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

0: Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla quindicesima posizione di Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Alla quattordicesima Chaka Khan, I Feel For You. Tredicesima posizione per i Temptation. Dodicesima posizione per Sade con The Sweetest Da Poo. Undicesima posizione per Anita Baker. Decima per Thriller di Michael Jackson. Nona per Prince. Ottava posizione per Luther's Vandross con Never Too Much. Settima posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO. La sesta posizione è per Sade con Smooth Operator. La quinta posizione Billie Jean con Michael Jackson. Quarta posizione per Prince, Paul Turain. Adesso siamo nel podio. Luther Vandross con House Is Not a Home. La terza posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love. La prima posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee e io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente è puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, apericevo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente è puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: passione folorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 24 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: È 1:19.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.